0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:02.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: No matter what, no matter what,

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Sei pieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
3: Lo puoi richiedere con il codice.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Sei piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:02.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Se fosse facile.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 4, 2, 6.

0: mai più.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6009.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. In amore qualcuno danza sull'altalena del doppio gioco. Si possono amare parallelamente due persone diverse? E come? Toro. La mente è agile e scattante. Capta molte opportunità di lavoro, utili a incrementare il giro d'affari. Gemelli. Incoraggiati da Venere in transito, la vostra perspicacia vi aiuta ad aprire nuovi contatti di lavoro e a raddrizzare situazioni precarie. Cancro. Passionalità tra i fedelissimi in fila per due. Il dono di Mercurio. Leone. Non cedere facilmente ai suggerimenti dettati dalle apparenze, soprattutto se l'argomento riguarda l'amore. Vergine. Marte invita a parlare apertamente con i familiari invece di covare altri rancori. Bilancia. Giornata ottima per gli studenti o per chi deve sostenere un colloquio di lavoro. I single sono molto gettonati. Scorpione. Piccoli dissapori familiari, malintesi con la persona che a conti fatti ami di più. Non coltivarli più di tanto, sono alimentati da Marte.

Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

tuo brano preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5873.
1: Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6867.
1: Occhi grandi che sbattono, pensieri killer che nascono, le tue labbra che graffiano, una canzone

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentornati all'ascolto. La Germania è una destinazione molto amata dal turismo italiano, non solo per le sue città ricche di vitalità, ma anche per la grande offerta culturale e le tante manifestazioni che animano l'intero paese tutto l'anno. Agata Marchetti, direttrice dell'Ente del Turismo della Germania in Italia, ci spiega quali sono i segreti di questo successo.
4: Penso che sia l'alternanza della proposta tra city trip in combinazione con esperienze nel mezzo della natura, nel verde, esperienze attive. La Germania è un territorio molto godibile, non solo nelle grandi città, ma appunto anche in tutto il suo territorio. Gli italiani rimangono a lungo e ritornano, e questo è un dato che ci fa molto piacere, ovviamente, perché avere un 66% di ospiti che ritornano, che sono già stati in Germania da 1 a 4 volte, anche più, insomma, significa che la destinazione convince. E penso che quello che convinca sia la qualità dell'offerta, il rapporto qualità-prezzo. La Germania offre sempre un rapporto qualità-prezzo che è molto vantaggioso.
3: L'offerta culturale e artistica è sempre molto alta in Germania. Le novità di quest'anno quali saranno?
4: Sono tantissime, ovviamente. Una su tutte è Frankfurt Design Capital, World Design Capital, per cui la città è al centro di più di 2000 eventi che si svolgono sia nella città sia nella regione limitrofa. Ora Francoforte non è la prima meta che si pensa per le vacanze leisure, ma è più legata nel nostro immaginario al business, però è una città che ha tantissimo da offrire anche in termini di leisure. Berlino, ovviamente la nostra capitale, offre anche tanti eventi legati al 20° anniversario come città di design. Abbiamo i 150 anni del festival wagneriano a Bayreuth. Per l'estate suggeriamo anche i festival gratuiti di Norimberga. Ce n'è uno molto particolare che si svolge ogni anno, che praticamente è un picnic gigantesco dove poter ascoltare musica classica. La musica classica ha sempre un peso molto grande in Germania, e quindi i cittadini di Norimberga ne godono, insomma, ogni estate gratuitamente, facendo appunto un picnic sul prato e ascoltando la musica sinfonica dell'orchestra di Norimberga e della sua filarmonica.
3: Ed è tutto per oggi, grazie ad Agata Marchetti e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. E intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo, chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8328.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
5: Radio

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. In amore qualcuno danza sull'altalena del doppio gioco. Si possono amare parallelamente due persone diverse? E come?
2: Toro.
1: La mente è agile e scattante. Capta molte opportunità di lavoro utili a incrementare il giro d'affari.
2: Gemelli.
1: Incoraggiati da Venere in transito, la vostra perspicacia vi aiuta ad aprire nuovi contatti di lavoro e a raddrizzare situazioni precarie.
2: Cancro.
1: Passionalità tra i fedelissimi in fila per due. Il dono di Mercurio.
2: Leone.
1: Non cedere facilmente ai suggerimenti dettati dalle apparenze, soprattutto se l'argomento riguarda l'amore.
2: Vergine.
1: Marte invita a parlare apertamente con i familiari invece di covare altri rancori.
2: Bilancia.
1: Giornata ottima per gli studenti o per chi deve sostenere un colloquio di lavoro. I single sono molto gettonati.
2: Scorpione.
1: Piccoli dissapori familiari, ma l'intesi con la persona che a conti fatti ami di più. Non coltivarli più di tanto, sono alimentati da Marte.
2: Sagittario.
1: Mercurio porta forza viva alla determinazione, alla tua immagine. Con Marte in Scorpione sono agevolati i contatti con gli altri.
2: Capricorno.
1: La salute regge, ma niente pasticci con i farmaci. Chiedi aiuto al tuo farmacista se una forma influenzale ti tormenta.
2: Acquario.
1: Viaggi alla grande, anche fra le nuove proposte e la fantasia si sposa con la fertilità produttiva al lavoro.
2: Pesci.
1: Oggi avrai più sprinta e carica vitale che mai. Sarai facilitato se devi recuperare il tempo perduto, portare a termine i lavori da consegnare. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: CNR, giornale radio.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Il servizio di Laura Supino.
5: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
4: Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei cinghiali volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Lorenzo Villanetti.
6: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
7: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché è un'emozione veramente incredibile.
6: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
7: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano. La sua storia è sempre stata una storia incredibile.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: CNR, giornale radio.
4: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo, il rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grande air del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien, i due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10

0: ancora in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
1: Da Jenny De Gaetano, buona giornata.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:59. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: CNR, giornale radio.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israelo-americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF coperto da intensi raid aerei ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello costruito dai crociati sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola. L'uomo, che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Diario, vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Enago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros dalle 11, Cobolli opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 5 6

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Nichelino Vinovo.
1: ulaula.it, semplice, veloce, straordinario.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: telefono lo puoi richiedere con il codice 3490.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Come te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. In amore qualcuno danza sull'altalena del doppio gioco. Si possono amare parallelamente due persone diverse? E come?
1: Toro.
0: La mente è agile e scattante. Capta molte opportunità di lavoro, utili a incrementare il giro d'affari.
2: Gemelli.
0: Incoraggiati da Venere in transito, la vostra perspicacia vi aiuta ad aprire nuovi contatti di lavoro e a raddrizzare situazioni precarie.
2: Cancro.
0: Passionalità tra i fedelissimi in fila per due. Il dono di Mercurio.
2: Leone.
0: Non cedere facilmente ai suggerimenti dettati dalle apparenze, soprattutto se l'argomento riguarda l'amore.
2: Vergine.
0: Marte invita a parlare apertamente con i familiari invece di covare altri rancori.
2: Bilancia.
0: Giornata ottima per gli studenti o per chi deve sostenere un colloquio di lavoro. I single sono molto gettonati.
2: Scorpione.
0: Piccoli dissapori familiari, ma l'intesi con la persona che a conti fatti ami di più. Non coltivarli più di tanto, sono alimentati da Marte.
2: Sagittario.
0: Mercurio porta forza viva alla determinazione, alla tua immagine. Con Marte in Scorpione sono agevolati i contatti con gli altri.
2: Capricorno.
0: La salute regge, ma niente pasticci con i farmaci. Chiedi aiuto al tuo farmacista se una forma influenzale ti tormenta.
2: Acquario.
0: Viaggi alla grande, anche fra le nuove proposte, e la fantasia si sposa con la fertilità produttiva al lavoro.
2: Pesci.
0: Oggi avrai più sprinta e carica vitale che mai. Sarai facilitato se devi recuperare il tempo perduto, portare a termine i lavori da consegnare. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: CNR Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati, ad affiancare

0: L'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: CNR, giornale radio.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare i servizi sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una trentina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno. Si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, 15 i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Ciclismo, Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri, Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa, gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Il pesto Tigullio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.

Ci siamo pronti per iniziare. Buongiorno, intanto buon lunedì, buon inizio settimana. Io sono in esterna, vi metto al corrente solamente di quello. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione, così almeno interagite con noi, mi augurate il buongiorno ovunque voi siate. Buongiorno, anzi, perché moltissimi stanno facendo ponte, e allora io volevo approfittare proprio del fatto che molti stanno facendo ponte, e allora che cosa facciamo noi? Vi teniamo compagnia perché tantissimi saranno anche in spiaggia. Ecco, io sto trasmettendo dalla Liguria, esattamente da Loano, vi metto al corrente, insomma, la bronzatura c'è se mi state guardando in televisione. Fatemi sentire anche le vostre voci, fatemi sentire che ci siete nella nostra mattinata insieme a questo inizio settimana. 393-999-7794, iniziamo subito con la musica e poi con il vostro buongiorno. Grazie, iniziamo subito con Lizzo, vai!

393 999 7794. Intanto inizio con il leggere i vostri messaggi con il vostro buongiorno, buona diretta. Da chi mi arriva questo buona diretta mandato così? Tina, buongiorno, buona mattinata, buona giornata. Intanto dove siete, cosa fate e con chi siete? Tra pochissimo ascolteremo anche i vostri messaggi. Insomma, quando siamo in esterna, siamo in esterna, su quello ci mancherebbe, però soddisfiamo la vostra voglia di musica. Ecco, mettetemi al corrente un po' dove siete. Per quanto riguarda la giornata odierna a Loano, provincia di Savona, ci ascoltate in DAB, così almeno avete la possibilità di di poterci seguire, oppure scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre, potete sempre stare in nostra compagnia e non ci lasceremo mai, giusto? Devo andare a salutare Valentina. Buongiorno Valentina, buongiorno anche chi mi scrive. Buongiorno a te amore mio, questo inizio di giornata con buongiorno a te amore mio, è carino, eh? Insomma, vabbè, ti fa iniziare bene. Arriva Gaia con Bassa Nostra su Radio Jukebox.

0: bella, bella, bella, un po' di carica. Will.i.am con Britney Spears su Radio Jukebox. 393 999 7794, mi fate sentire il buongiorno per favore, grazie.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno, buon lunedì e buon inizio di giugno.
0: È vero, vero, vero,
1: io
0: iniziamo giugno.
1: Io sono rimasta a casa e infatti adesso mi vado a tirare giù le tende e inizio a pulire come
0: che
1: si
0: voglia.
1: Deve. Ti mando un grande bacio. Buon inizio settimana e buona diretta. Ciao ciao mammatina.
0: Mammatina, ti posso
2: buongiorno,
0: dire
2: Vladino.
0: Ti posso dire che voglia. Buongiorno,
2: come
0: ciao.
2: Stai?
0: Bene, grazie.
2: Bene,
0: bene, bene.
2: Per favore, puoi mettere al mio paese di Serena Brancale?
0: Sì.
2: Delia e Levante.
0: Ce l'ascoltiamo tra poco.
2: Grazie.
0: Un
2: ciao,
0: bacio,
2: buona
0: un bacio, un bacio, bacio. Ce l'ascolteremo tra pochissimo. Restate con noi, tra poco torniamo insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox e ci siete voi. 3939 99 7794, restate con noi a tra pochissimo.
3: A partire dal 4 giugno Two Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a Two Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a Two Dream a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
4: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Serena Brancali, Levante, Delia, questo era il mio paese su Radio Jukebox, canale 254, potete stare in nostra compagnia sempre, così almeno ci potete guardare. Ecco, metto al corrente oramai la mia amica Lori da Catania. Buongiorno, chi scrive? Buongiorno Vladino, ben ritrovato. Oramai è proprio strano non poterti ascoltare nel weekend. Splendida giornata a Catania, tu in esterna e dove sei? Sono in Liguria, sono a Loano, ecco, sono così almeno messo al corrente. Poi se mi vuoi invitare a Catania, io la prossima verrò direttamente a Catania, così almeno insomma, aspettate, no, sì, c'è la granita, insomma, Lori è quella della granita con la brioche, col

0: ragazzi, oramai è destra, destra, sinistra, sinistra. L'estate di Saldavinci, dopo il per sempre, sì, vai con poesia. 393 999 7794. Avete scaricato la nostra app di Nplay, ci guardate, ascoltate sempre, così almeno potete stare sempre in nostra compagnia, e grazie ovviamente a voi tutti per stare con noi. Sentiamo le vostre voci. Buongiorno
1: Prati.
0: Buongiorno
1: a te, a tutti voi della Radio Jukebox e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Tonino da Trosi, pieno di J Tauro.
0: Il nostro Tonino.
1: Buongiorno, buon lunedì.

Number con Potential su Radio Jukebox. Allora, noi tra pochissimo torniamo insieme, torneremo per accontentare la richiesta musicale della nostra amica Eva, che ci richiede Ci vorrebbe il mare di Marco Masini. Per questo voi state con noi, tra poco si torna insieme e soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi in diretta su Radio Jukebox dalla Liguria. Buongiorno.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: ci vorrebbe il mare su Radio Jukebox. Devo andare a salutare subito la nostra amica Eva. Buongiorno Eva, buona
1: mattina. Buongiorno,
0: buongiorno. Buongiorno Savino, buona mattinata, buona giornata.
2: Ma buongiorno Bladi.
0: Ma buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
0: Grande Maurizio. Allora ciao, sono Diego, vi ascolto da Trento. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per aver accolto la mia richiesta la settimana scorsa. Fossi di Torino vi pagherei volentieri da bere. Ragazzi, ma quelli di Torino, insomma, mai, vedi, mi deve arrivare Diego da Trento per dire ti pagherei da bere. Guarda un po'. Vabbè, adesso vi chiedo, mi faresti ascoltare 100 ragazze di Rob? Grazie, ce l'ascoltiamo subito. Un salutone al nostro amico Diego. Ciao Diego. 393 999 7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: con 100 ragazze. Andiamo a salutare Diego che ci segue da Trento. Ciao Diego, devo salutare anche la Vercelli. Buona mattinata. Prima mi ho sentito parlare dello scooter lasciato. Lasciamo stare che l'altro giorno qui in Liguria sono rimasto. Allora, appuntamento di quelli galanti, avete presente? Allora parti, perché in Liguria qui ti devi muovere con uno scooter. Io ho lo scooter che rimane fermo qui. Bene, mi metto in moto e arrivo alla rotonda di Ceriale. Lo scooter muore. Cosa succede? Io dovevo andare ad Albenga ad una cena di quelle insomma galanti, di quelle insomma, ecco, e niente, mi è saltato proprio una figura di M. Se, tu puoi dire a un certo punto, guarda, ecco, vabbè, figuraccia. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao
1: di Jukebox, vi volevo chiedere un favore, siccome siamo in un lungo viaggio, se potete mettere la canzone Perdono di Tiziano Ferro e Lazza.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Ce l'ascoltiamo subito. Un salutone enorme. Vedi che sono in un lungo viaggio, io l'avevo detto che vi avrei accompagnato in queste giornate.

0: Sera, perdono insieme a Lazza su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione con Vladi su Jukebox. Ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi, possiamo sentire le vostre voci. Ciao,
1: ciao Radio Jukebox, siamo Beatrice e Daniel.
2: Ciao.
1: Volevamo chiederti Tu sei per me di Enrico Nigiotti. Ciao
2: da Castiglioncello, mare stupendo.
0: Vai.
1: Ciao.
0: Grazie ragazzi, questa è Radio Jukebox. Dov'è Castiglioncello?
3: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare.

0: 393 999 7794. Ci siamo insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Ditemi dove siete, cosa fate e con chi siete. Sono un po' curioso, ecco, questa giornata, anzi qui in Liguria c'è questo sole che va e viene, questo venticello, però si sta bene, tutto sommato si sta belli freschi. Vai, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Buongiorno, vengo da Crotone, mi chiamo Ilaria e vorrei ascoltare Ultimo, sono che non so i codici.
0: Non c'è problema, siamo in diretta e noi ti accontentiamo, ce l'ascoltiamo subito. Arriva Ultimo con Romantica, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
2: Non chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La voce di Ultimo con Romantica su Radio Jukebox. Intanto Lori da Catania mi scrive: quando vuoi Catania ti aspetta a braccia aperte, tanti catanesi ti seguono, granite ma anche cannoli, pesce fresco locale, cassata, cipolline, arancino. Perché l'ha scritto con la O grande e tanto altro? Non è arancina? No, no, perché no, l'ha scritto con la O grande, Lori. Vladi, in questo giorno, in questi giorni saranno tutti al mare. Ecco, per me che in adolescenza l'estate iniziava con il Festival Bar, potresti mettere Hathaway con What Is Love, e poi mi ha inviato una bellissima fotografia. Guardate che sole, che mare che c'è questa mattina, mamma mia, buongiorno.

0: E così con Hathaway è tornata adolescente Lori. Questa era What is Love su Radio Jukebox. Siete con Vladi, siamo in diretta. Intanto buona mattinata insieme. Anche domani saremo con voi proprio per accompagnarvi, ecco, per anzi andare a salutare anche tutti quanti coloro che sono in spiaggia. Scaricate la nostra app ADN Play oppure accendete la vostra autoradio e qui in DAB la radiolina. Ce l'avete una radiolina? Beh, avete presente? No, vabbè, esistono ancora. Ci sono le nuove versioni di radioline che sono fighissime anche in DAB, così almeno sotto l'ombrellone vengo sgridato? Vabbè, tra pochissimo, restate con noi, dobbiamo andare in pausa, a tra poco.
1: Sono le ore 11:02. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: CNR, giornale radio.
8: Ok, salute e benessere.
9: È lunedì 1 giugno, buona giornata da Francesco Bianco. La teniasi è provocata da un verme intestinale parassita, la tenia, di cui esistono diversi tipi. Questo verme definito solitario nel linguaggio comune si sviluppa soprattutto nei bovini, nei maiali e più raramente nei pesci, potendo passare all'uomo attraverso il consumo di carne cruda o poco cotta. Una volta nell'intestino, la minuscola cisti in cui sono racchiuse le larve si apre e dà origine al verme adulto, che si attacca con un disco adesivo alle mucose interne e può crescere fino ad alcuni metri di lunghezza, spiega Maria Letizia Petroni, che è professoressa associata all'Università di Bologna in scienza dell'alimentazione e delle tecniche dietetiche applicate. Negli ultimi anni l'attenzione verso le infezioni parassitarie è aumentata anche a causa della maggiore diffusione di viaggi internazionali e dell'abitudine crescente a consumare piatti a base di carne o pesce crudi. Nonostante in Italia i controlli sanitari sugli allevamenti siano molto rigorosi, il rischio non è completamente assente, soprattutto quando gli alimenti non vengono conservati o cotti correttamente. La teniasi, il verme solitario, insomma, può essere asintomatica per mesi e poi manifestarsi con diarrea, stitichezza, dolori addominali, dimagrimento, nausea e vomito. Oltre a sottrarre nutrienti all'organismo, il parassita può irritare le pareti intestinali e produrre sostanze tossiche. In alcuni casi le persone scoprono l'infezione solo notando la presenza di segmenti del verme o nella biancheria intima o nelle feci. Talvolta possono comparire anche stanchezza, perdita di appetito, carenze nutrizionali, soprattutto quando il parassita rimane nell'intestino per lungo tempo. Le forme più comuni nei paesi occidentali sono generalmente meno pericolose, ma alcune tipologie di tenia possono provocare complicanze importanti se le larve migrano in altri organi. È il caso, ad esempio, della cisticercosi, una condizione rara ma potenzialmente grave che può coinvolgere muscoli, occhi e sistema nervoso centrale. È molto rara, eh? La certezza diagnostica si ottiene con l'analisi delle feci, che permette di individuare uova o segmenti del parassita. Oggi i laboratori possono utilizzare anche tecniche più avanzate per identificare con maggior precisione il tipo di tenia responsabile dell'infezione. In presenza di sintomi persistenti o sospetti clinici particolari, il medico può richiedere ulteriori esami del sangue o accertamenti strumentali. Il farmaco più efficace è la niclosamide. Non presenta particolari controindicazioni perché agisce localmente nell'intestino senza essere assorbita in modo significativo dall'organismo, eliminando il parassita per contatto. In alcuni casi possono essere utilizzati anche altri antiparassitari come il praziquantel, soprattutto nelle infezioni più complesse o resistenti. Dopo il trattamento è spesso consigliato ripetere l'esame delle feci per verificare la completa eliminazione del verme. La cottura della carne rappresenta una delle armi più efficaci contro la teniasi. In particolare, buona regola non mangiare carne cruda o a sangue nei paesi più poveri, dove dove la tiniasi è frequente perché le norme sanitarie sono carenti rispetto a quanto avviene nei paesi avanzati, conclude Petroni. Le statistiche mostrano che in Italia molti casi sono legati a viaggi all'estero oppure al consumo di alimenti contaminati. Grazie per essere stati
6: qui. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da city o da SUV? Estate da city SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Alex Britti con Mi piaci su Radio Jukebox. Aspettate un attimo perché c'era il messaggino, io adesso ho perso il messaggio di chi ci ha richiesto questa canzone. Vabbè, lo troverò. No, ce ne sono veramente tantissimi di vostri messaggi, grazie a tutto il popolo di Radio Jukebox, siete fantastici, fammi sentire le vostre voci. Buongiorno,
1: buongiorno Frati, buongiorno. Buon inizio settimana, buon lunedì, buon primo giugno a tutti gli ascoltatori di Radio Book. Ciao da Francuzzo da Palermo,
0: ciao Francuzzo, ciao. Vai. Senti,
1: cosa c'è? Voglio dedicare questa canzone alla mia Giussi che poveretta oggi si fa levare un dente. La canzone di Gigi D'Alessio, Male d'amore.
0: Allora ce l'ascoltiamo.
1: Ah, che mal di denti. Ciao Frati.
0: Che brutta cosa. Restate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
2: Vieni qui, volevi una canzone,

0: Gigi D'Alessio era Male d'Amore su Radio Jukebox. Dobbiamo andare in pausa, torniamo tra pochissimo, restate con noi, le varie regie ovviamente andranno in pausa in giro per l'Italia, restate, sì, c'è l'omino che schiaccia next, sì, io devo dare il via, ok, next, possiamo andare. Questa è Radio Jukebox, siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Michelino Vinovo.
2: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Era Fotoromanza con Gianna Nannini su Radio Jukebox. Ci sono una marea di vostri messaggi, grazie per stare in nostra compagnia. Vai, ciao, buongiorno.
1: Da parte di Gemma, saluto Gemma. Ciao Aquaman a tutti quanti, tutti, anche a mio ex marito.
0: Ah, il grande
1: Mauro di Acqui, che vive ad Acqui.
0: Sì.
1: E niente, volevo ascoltare oggi il compleanno di Orietta Berti. Io ti darò di più di Orietta Berti. E fare auguri anche a questa grande artista che è Orietta Berti.
0: Tanti auguri, anzi ci ascoltiamo il nuovo singolo di Orietta Berti che è qui con noi su Radio Jukebox. Ecco, Quadri, Cuori, Picche, Fiori. Ce l'ascoltiamo subito. Intanto tanti auguri ad Orietta Berti.

Bacche Fiori con il rosso e per cui vado a salutare anche Gemma. Guardate, mi piace perché Orietta Berti, una nonna, ecco, che insomma secondo me dà una carica anche a tutte quante le signore che hanno una certa età, ecco, per sentirsi sempre giovani. Vai, sentiamo le vostre voci. Chi c'è?

0: Era Bob Sinclair, mi piace, vai.
1: Beato te che sei al mare, noi siamo al lavoro. Buongiorno Vladimir, buongiorno a tutta la family di Radio Jukebox da Gianmarco.
0: E vabbè, raggiungimi, chiudi e smetti di lavorare, prendi un permesso e mi raggiungi in spiaggia, dai.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

cose che non ricordo. C'era il ballettino, vero? Di tre parole di Valeria Rossi. Lo faceva il ballettino? Oramai tutti No, c'era. Sì, me lo ricordo. Vabbè, Valeria Rossi con tre parole. Grazie ad Antonio che l'ha richiesta. Buongiorno Vladi, metteresti per favore Vamos a la playa di Miranda? Grazie, questo è il messaggio di Andrea che scrive buona diretta, mentre Gianmarco mi ha messo al corrente, mi ha inviato anche un servizio fotografico, scrive mare, già dato nel weekend, vabbè, però non è la stessa cosa, perdonami, non è la stessa cosa del ponte, non è la stessa cosa.

0: Miranda con Vamos alla Playa, che bella. Ciao Andrea. Sa d'estate, sa di vacanza, ecco, non so, per voi è vero, mi sottoscritto, sono un pochettino in vacanza, vai. Ciao, chi è?
1: Buongiorno, Randy.
0: Buongiorno.
1: Eccomi qua, sono tornata dalle mie vacanze da Sharm.
0: Sei triste.
1: Sono Maddi.
0: Ciao Maddi.
1: Che malinconia
0: triste.
1: Tornare qui a lavorare.
0: Si sente
1: in un
0: voce.
1: Bel posto dove era il paradiso.
0: Amore mio.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Luca Carbone.
0: Sì.
1: Mare, mare, mare.
0: Va bene.
1: Nostalgia.
0: No,
1: ciao,
0: si capisce.
1: Un bacione.
0: Ragazzi, si capisce dalla voce, è tristissima.

0: Luca Carboni con Mare Mare su Radio Jukebox. È tornata alle vacanze, insomma era triste, ma di prima, no, si sentiva dalla voce, c'era questa tristezza che l'accompagnava. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: E sono Cetti, per favore mi mandi DJ Alm.
0: Va bene.
1: E lo dedico a tutti, proprio a tutti. E poi saluto il mio compagno Lorenzo, mia sorella Roberta, il mio nipotino Pietro Tommaso e tutte le persone che mi vogliono bene.
0: Grande.
1: E ti mando un bacione a te, Vlad, e un abbraccio.
0: Che tempo
1: ciao,
0: abbiamo.
1: Ciao, buona giornata da Cetti.
0: Da Reggio Calabria, la nostra Cetti. Come si sta quest'oggi? Fa caldo a Reggio Calabria?

0: se devo essere sincero è un po' complicato, un po' uno scioglilingue. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Fammi sentire.
1: Oggi a Reggio Calabria c'è un sole stupendo,
0: lo sapevo,
1: però c'è un po' di vento, ma dai, però... ci sta, così almeno non ci riscaldiamo troppo.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Qui a Reggio Calabria è dal 29 maggio c'è il Festival della Pizza.
0: Ah, capito.
1: Una bontà unica, non ti dico.
0: Ci credo.
1: Tutte pizze a gogo fanno.
0: Mamma mia, quello è il mio festival.
1: In via Marina. Ok, Vladi, ciao ciao.
0: No,
1: un bacio da Cetti.
0: Ciao Cetti, quello è il mio festival, perché io adoro la pizza e allora quello è il mio festival.

0: a voi, vi è voglia di ballare. Antor Control to you su Radio Jukebox. E devo andare a salutare Sabino che scrive: insomma, oggi primo giugno, saluto mia moglie Tonia. Buongiorno Tonia, buongiorno Sabino, buona mattinata.
1: Buongiorno Vladimir Melo.
0: Buongiorno anche al nostro amico Melo. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

cari, sorry, scusa, lo siento su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Marianna, che l'ha richiesta. Un salutone alla nostra amica Marianna. Poi c'è anche Leonardo che scrive: mi faresti ascoltare per favore i Pinguini Tattici Nucleari da dedicare tutta quanta a Rachele? Grazie mille, un salutone enorme. 3939997794, il numero a vostra disposizione. Arriva anche Angie con Signorina su Jukebox.

Rangis con Signorina su Radio Jukebox. Ciao, sono Milena. In questo momento mi piacerebbe ascoltare Gli ostacoli del cuore di Elisa insieme a Ligabue. Allora ce l'ascoltiamo subito. Un salutone alla nostra amica Milena. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Radio Jukebox. Se non avete ancora scaricato la nostra app, fatelo immediatamente, così almeno entrate in contatto con noi. ADN Play, ci potete ascoltare e guardare sempre.

Elisa insieme a Ligabue con gli ostacoli del cuore su Radio Jukebox. Devo andare a salutare l'amica Milena, giusto? Ciao Milena. 393 999 7794. Non ve l'ho ancora chiesto, dove siete, cosa fate e con chi siete? Manca un pochettino all'appello. Restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 12 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. CNR. Giornale radio.
1: Ok, salute e benessere.
2: È lunedì 1 giugno, buona giornata da Francesco Bianco. La teniasi è provocata da un verme intestinale parassita, la tenia, di cui esistono diversi tipi. Questo verme definito solitario nel linguaggio comune si sviluppa soprattutto nei bovini, nei maiali e più raramente nei pesci, potendo passare all'uomo attraverso il consumo di carne cruda o poco cotta. Una volta nell'intestino, la minuscola cisti in cui sono racchiuse le larve si apre e dà origine al verme adulto, che si attacca con un disco adesivo alle mucose interne e può crescere fino ad alcuni metri di lunghezza, spiega Maria Letizia Petroni, che è professoressa associata all'Università di Bologna in scienza dell'alimentazione e delle tecniche dietetiche applicate. Negli ultimi anni l'attenzione verso le infezioni parassitarie è aumentata anche a causa della maggiore diffusione di viaggi internazionali e dell'abitudine crescente a consumare piatti a base di carne o pesce crudi. Nonostante in Italia i controlli sanitari sugli allevamenti siano molto rigorosi, il rischio non è completamente assente, soprattutto quando gli alimenti non vengono conservati o cotti correttamente. La teniasi, il verme solitario, insomma, può essere asintomatica per mesi e poi manifestarsi con diarrea, stitichezza, dolori addominali, dimagrimento, nausea e vomito. Oltre a sottrarre nutrienti all'organismo, il parassita può irritare le pareti intestinali e produrre sostanze tossiche. In alcuni casi le persone scoprono l'infezione solo notando la presenza di segmenti del verme o nella biancheria intima o nelle feci. Talvolta possono comparire anche stanchezza, perdita di appetito, carenze nutrizionali, soprattutto quando il parassita rimane nell'intestino per lungo tempo. Le forme più comuni nei paesi occidentali sono generalmente meno pericolose, ma alcune tipologie di tenia possono provocare complicanze importanti se le larve migrano in altri organi. È il caso, ad esempio, della cisticercosi, una condizione rara ma potenzialmente grave che può coinvolgere muscoli, occhi e sistema nervoso centrale. È molto rara, eh? La certezza diagnostica si ottiene con l'analisi delle feci, che permette di individuare uova o segmenti del parassita. Oggi i laboratori possono utilizzare anche tecniche più avanzate per identificare con maggior precisione il tipo di tenia responsabile dell'infezione. In presenza di sintomi persistenti o sospetti clinici particolari, il medico può richiedere ulteriori esami del sangue o accertamenti strumentali. Il farmaco più efficace è la niclosamide. Non presenta particolari controindicazioni perché agisce localmente nell'intestino senza essere assorbita in modo significativo dall'organismo, eliminando il parassita per contatto. In alcuni casi possono essere utilizzati anche altri antiparassitari come il praziquantel, soprattutto nelle infezioni più complesse o resistenti. Dopo il trattamento è spesso consigliato ripetere l'esame delle feci per verificare la completa eliminazione del verme. La cottura della carne rappresenta una delle armi più efficaci contro la teniasi. In particolare è buona regola non mangiare carne cruda o a sangue nei paesi più poveri, dove la teniasi è frequente perché le norme sanitarie sono carenti rispetto a quanto avviene nei paesi avanzati, conclude Petroni. Le statistiche mostrano che in Italia molti casi sono legati a viaggi all'estero oppure al consumo di alimenti contaminati. Grazie per essere stati con noi.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Sì, con Liberi Liberi su Radio Jukebox, richiesta da Carlo. Ciao Carlo, che è stato al concerto di Vasco Rossi? Quanti di voi ci sono stati? E cerco un attimino di indagare, insomma, il grande evento, non è il concerto, grande evento Vasco.
1: Ciao Vladi, io vorrei richiederti Out Without a Face di Billy Idol. Grazie, ciao Vladi, buon inizio settimana, buon pranzo, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo Billy Idol con noi su Radio Jukebox.
1: Buon inizio mese?
0: Sì.
1: E buon inizio settimana, dimenticavo questo, grazie Vladi, ciao.
0: Grazie, grazie mille, un salutone al nostro amico Walter che ci segue da parti Nico. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, su Disfiamo la vostra voglia di musica, protagonisti come sempre con noi, anzi scaricate la nostra app ADN Play così ci potete ascoltare e guardare sempre.

Billy Idol con noi su Radio Jukebox 393 999 7794. Andiamo a salutare il nostro amico Walter da Partinico. Torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania.
1: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
0: Indisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Ace con Salmo e con la Pesce su Radio Jukebox. 393 999 7794 su Jukebox, protagonisti siete voi, anzi in televisione sul canale 254 in tutta Italia potete stare in nostra compagnia. E voglio salutare anche coloro che ci stanno guardando, avete scaricato la nostra app, così almeno state sempre con noi. ADN Play, ci guardate, ascoltate sempre e avete la possibilità di conoscere anche il nostro gruppo radiofonico e televisivo.
1: Vladino, come stai?
0: Ma bene, tu come stai? Tutto
1: sono
0: bene?
1: Sono contento. Beh, tu meglio di noi sicuramente, noi siamo al lavoro, sì. Tu sei al mare. Comunque,
0: vabbè, io sto lavorando. Però.
1: Io invece sono stato al mare questo weekend, sono andato a Rimini a vedere il mitico concerto di quel grande Vasco Rossi. E a tal proposito vorrei richiedere, se possibile, cosa? Non siamo mica gli americani.
0: L'abbiamo già messo, però Vasco.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, ai miei colleghi e a tutti coloro che mi conoscono.
0: Fate bravi.
1: Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.
0: Insomma, fate bravi. No, ce lo ricorda sempre. Allora, visto che ci ha ascoltato, anzi ha scritto, io ci sono stato, visto che Vasco è andato in onda, potresti cortesemente far ascoltare Sally cantata dalla Mannoia? Grazie. Questo è il messaggio del nostro amico Gianmarco. 393 999 7794. Voi dove siete, cosa fate, con chi siete? Questa è Radio Jukebox.
2: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi.
1: Ciao, buon lunedì a tutti, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Io voglio far ascoltare a mio marito Matina Iva nella canzone di Renato Zero, Quanto ti amo.
0: Sì,
1: Italia, ti amo tantissimo. Saluto a papi.
0: Ciao amore.
1: Ciao. Saluta a papi. Saluta.
2: Ciao
1: vita, e grazie anche a voi, una buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.
3: Il destino è strano, forse perché è parte di ognuno, ma in fondo nessuno sa bene cos'è.

Renato Zero con Quanto ti amo. Dobbiamo andare a salutare Marina che ci segue da Palermo. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da city o da SUV? Estate da city SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi.

devi stare calma. No, vabbè, era Ermal Meta con noi su Radio Jukebox, però mi raccomando, calma, metafisica, insomma, grande, anche estivo questo successo di Ermal Meta. Devo andare a salutare le sartine, buongiorno, che anche quest'oggi stanno lavorando. Buongiorno anche ad Antonio, che richiede: potresti mettere i Patient Boys? Certo che sì, ciao Antonio. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Sono i Pet Shop Boys con It's a Sign. Devo salutare Antonio che l'ha richiesta. Ciao Antonio, ben sintonizzato. Sentiamo le vostre voci. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate?
1: Ecco, ciao, chi siete? Sono Roberta da Reggio Calabria. Per favore, puoi mettere Poesia di Sol da Vinci? Grazie, buona giornata.
0: Ciao Roberta, l'abbiamo già messo, è già andato in onda. Ecco, devo andare a salutare Gianluca, il vespista di Monasterolo, che vuole ascoltare Fred De Palma con La Testa Gira su Radio Jukebox.

0: Devo andare a salutare Gianluca, il vespista di Monasterolo, che voleva ascoltare la testa gira con Fred De Palma. Questa è Radio Jukebox, 393-999-7794. State con noi, torniamo tra pochissimo.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Napoli, Genova.

0: Lady Gaga insieme ad Etsy, questa è Runaway su Radio Jukebox. Allora, intanto c'è Gianluca che ha detto wow, oggi super rapido, senza attesa, anche perché era già stata richiesta, insomma la volevano già ascoltare per questo. Ciao Gianluca, hai richiesto un grande successo con La testa gira prima, dai. Allora devo andare a salutare anche Vanessa che voleva ascoltare Lady Gaga. 393 999 7794, secondo me La testa gira è un po' un singolo dell'estate, anche se ce ne sono veramente tantissimi singoli in questa estate. Vabbè, devo ancora partire, avete ragione. L'unica cosa è che trovandomi al mare mi sento già in versione estiva, ecco, probabilmente quello. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Radio Jukebox. Ciao,
1: buongiorno Blati.
0: Buongiorno,
1: buon inizio settimana. Vorrei dedicare
0: Grazie. I
1: manchi di H. Zenen al mio amore Alessandro. Ciao vita mia, ti amo da morire, ti amo,
0: un bacione enorme. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

con Mi Manchi. Dobbiamo salutare Irene, il suo Alessandro, devo salutare anche tutti i tassisti che ci stanno ascoltando. Per esempio c'è Patrick che scrive: Vladi, io sto lavorando, Patrick il taxista. Ciao Patrick. 393 999 7794. Salutiamo Mario da Grosseto che vuole ascoltare Saif con Buona Domenica.

0: era Saif con Buona Domenica su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Mario da Grosseto che ci ha raggiunto. 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi? Buongiorno, buon pranzo.
1: Ciao Blasi, io volevo richiederti la canzone di Elettra Lamborghini, Voilà.
0: Va bene.
1: Se puoi farmela ascoltare, io oggi sono a casa, però mentre faccio i lavori di casa ti ascolto come sempre. Ciao Bladi, ciao ciao. Un saluto e un bacione a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.
0: Alle prese con le faccende domestiche.

0: su Radio Jukebox. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Ora esatta. Sono le ore 12 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.

Biagio Antonacci, questa era You and Me. Allora devo andare a salutare Patrizia, grazie, scrive non ti abbronzare troppo, farò il possibile, una via di mezzo Patti, una via di mezzo. 393 999 7794, voi dove siete, cosa fate, con chi siete? Vladi, insomma, io sono in diretta su Jukebox, ma dalla Liguria, esattamente da Loano, insomma per gli amici che ci stanno seguendo dalla provincia di Savona. In DAB ci potete ascoltare in tutta Italia, potete stare in nostra compagnia sempre, ci potete guardare in televisione sul canale 254 se non l'avete ancora fatto, oppure scaricate la nostra app ADN Play, ci potete ascoltare e guardare sempre. Wow, arriva lei, arriva Sienna Spyro su Jukebox.

0: Ma quanto mi piace la voce di Siena Spyro con Material Love su Radio Jukebox. 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi. Vai,
1: buongiorno,
0: ciao.
1: Vladi, volevo chiederti una canzone. Allora, la canzone in questione è Man in the Mirror di Michael Jackson, no? Perché vorrei ricordare un po' l'Italia che in certi momenti come questi che stiamo passando dovremmo essere molto più uniti e cercare di giudicarci di meno. Grazie mille, buona giornata.
0: Ce l'ascoltiamo subito, eccola in arrivo. Questa è Radio Jukebox.

0: Jackson con Man in the Mirror su Radio Jukebox. Che bella che questa canzone. Quanto è vero ciò che ha detto l'amico prima. Ecco, insomma, iniziassimo più buoni, insomma, meno a stare lì a giudicare gli altri, sarebbe la cosa migliore. 393 999 7734, ragazzi, ma che bella arietta fresca che c'è. Insomma, vai, sentiamo le nostre
1: buongiorno a tutte, al mio pubblico, alle vostre famiglie, a tutti che del mondo, Vladi, mando un grosso bacione a mio marito,
0: mamma mia,
1: come state tutta, poi sta passando buona domenica, mi lo cavolo, ma me gommieno.
0: E cosa?
1: Vladi, se mi perdi di cana, cazzola di Adriano Celentano, oppure di Gigi D'Agostino, fai tu a pesce la bestia allegra, ne addirittiamo.
0: Gigi D'Agostino. Ragazzi,
1: ne fa passare una nata bella, felice. Un bacio a tutti, saluto particolare a mio marito, a tutti quelli del mio quartiere, a tutti chi del mondo, ciao, un bacio.
0: Tutti.
1: Ciao Pino, ti voglio bene, bravo, non ti scritta la canzone. Ripeta, Diari, ciao, un bacio, ciao a tutti. Ciao, ti saluto quelli della scrittura, ciao Vladi, ciao Pino.
0: Un bacione a loro, Gigi D'Agostino su Radio Jukebox con l'amor tu giura. 393 999 7794 e un bacione anche a Teresa.

0: Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours su Radio Jukebox. Andiamo a salutare la nostra amica Teresa da Palermo. Anzi, io vi devo ringraziare perché mi sono arrivato. No, vabbè, mi è arrivato un messaggio facendo presente che devo fare molta attenzione. Ecco, non sbagliare a pronunciare alcune delizie, ecco, del luogo siciliano. Ne parleremo tra qualche istante.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultare.

Antonello Venditti con C'è un cuore che batte nel cuore su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Lori da Catania che scrive: Vladino Arancina, mai sentito. Ecco, non solo è arancino con la O grande, scrive, ma la forma deve essere appunto il ricordo della nostra amata Etna. Grazie intanto per la canzone, poi non era un rimprovero, e ti voglio evitare sguardi strani se dovessi venire a Catania a chiedere un'arancina. Qui a Catania le conoscenze, tra virgolette, culinarie locali sono una cosa sacra. Ecco, un bacione enorme, va benissimo. Grazie Lori. Wow, mi ha messo al corrente, così mi ha salvato la vita. Per fortuna mi è arrivato un bicchiere. Mamma mia, allora perdonatemi, c'è una fotografia con un bicchiere di vino, ma avete presente il bicchiere di vino quale? Ma quello da Piola, scusa, quando si parla di vino si parla di calice, non bicchiere da Piola, per favore. Chi è che ha inviato quel messaggio triste?

0: 3899 7794.
1: Buongiorno Platino, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: buongiorno.
0: Amore, ciao.
2: Buongiorno. Ciao Vladi.
0: È una festa.
1: Oggi la mia bimba aveva una richiesta da farti. Voleva sì. ascoltare.
0: Cosa?
1: Volevi ascoltare?
2: Rosso fuoco.
1: Rosso fuoco di Mida.
0: Va bene.
1: Ciao Vladino, un abbraccio a te, un abbraccio a tutti quanti e una buona diretta.
2: Ciao!
0: E grazie a voi. 3939 997794, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: CNR, giornale radio.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico. Rico Brescia.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare.

0: Io trovo che questa canzone sia una coccola.
1: Guardate, non sto scherzando, veramente, veramente così, mi piace tanto.
0: Erano i Modà con Favola su Radio Jukebox. Ragazzi, mi si è bloccato tutto, io non riesco a vedere però. Dai, c'è qualcosa che non va. Devo andare a salutare Anna Maria da Tropea. Ciao Anna Maria, un salutone enorme, grazie, è stata carinissima lei. No, intanto mi ha detto che ci segue sempre, è sempre in nostra compagnia. 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox, e ci sono le vostre canzoni preferite e ci sono i vostri messaggi e ci siete voi con noi. Mi scrivono: senti che roba, che cosa devo ascoltare?

Allora, hanno costretto secondo me la bambina a imparare bene rosso fuoco, ecco, dimmi davvero un salutone enorme. Mercoledì sarà in nostra compagnia perché ci verrà a trovare Samurai J. Noi lo ascoltiamo subito per andare a salutare la nostra amica Anna Maria con Ossessione.

0: Samurai J con Ossessione su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Ale Dalbenga, mi chiede. Allora, ti stiamo ascoltando, lo scooter risolto? No, è ancora, è tutto chiuso. Ecco, chi mi ripara lo scooter? C'è qualcuno da queste parti, insomma, che è capace a metterli in mani e farmi ripartire lo scooter? Vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao!
1: Dai, Vladi, in tutta la Sicilia si chiama arancina.
0: Ok,
1: solo arancina. A Catania la chiamano arancino, ma nasce come arancina.
0: Va bene, allora ho capito. Allora, per non farmi nessuna figura di M e senza che nessuno mi cacci via, io chiederò, vorrei un arancino. Così almeno faccio friva, così nessuno mi tratta male. Ero Stramazzotti e Max Pezzali come nei film su Jukebox.

0: come nei film su Radio Jukebox. Intanto devo andare a salutare Gianluca, il vespista da Monasterolo. Mi gira dopo 5 spritz la testa. Se fossi al mare ancora di più, ha scritto nel messaggio. Insomma, puoi venirmi a salvare? No, il vespista mi potrebbe venire a salvare, giusto? 3939997794, restate con noi. Alessandro dal Benga non viene. No, è già venuto? Ah, vabbè, lasciamo stare.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia.
2: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Nichelino Vinovo.
3: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.
5: Una scelta importante.

Paola e Chiara con Festival su Radio Jukebox insieme a Vladi. Scaricate la nostra app così almeno ci seguite sempre, insomma sempre in nostra compagnia. ADM Play ci guardate e ascoltate sempre, poi Autoradio cerca Radio Jukebox in DAB e in tutta Italia state con noi. Devo andare a salutare Sabrina che ci segue da Firenze. Ciao Sabrina, tutte le canzoni che volevo ascoltare sono andate in onda, però un bacione, anzi visto che lei è romantica facciamo che arriva, la contentiamo con Tommaso Paradiso, I Romantici. 393 999 7794, fatemi sentire le vostre voci, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Sorriso con i romantici su Radio Jukebox. Ragazzi, che bella che è questa canzone. E Sabrina è romantica, ci segue da Firenze. Per questo, ciao Sabrina. Devo andare a salutare anche Alba, Roberto e Ale. Ciao ragazzi, ben sintonizzati con noi su Jukebox. Cosa fate? Dove siete? Con chi siete? Vai, sentiamo. Ciao.
1: Ciao Vlad, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E guarda, oggi
0: dimmi,
1: vorrei,
0: cosa ascoltiamo?
1: Dedicare,
0: vai,
1: a mia mamma,
0: alla
1: e
0: mamma,
1: a tutte le mamme.
0: Va benissimo.
1: Una canzone di Mia Martini.
0: Va bene.
1: Quella che vuoi tu, Vlad,
0: per le mamme.
1: Tu.
0: Va bene.
1: E nulla,
0: mettiamo
1: una
0: cantare.
1: Abbraccione grandissimissimo a tutti quanti e vi auguro una buona giornata.
0: Grazie.
1: Ciao ciao, Tony da Chivasso.
0: Ciao, ciao, ciao Tony, grazie. Ce l'ascoltiamo subito, anzi, almeno tu nell'universo, così almeno cantiamo tutti insieme.

Mia Martini con Almeno tu nell'universo. Dobbiamo salutare Toni da Chivasso che l'ha richiesta e voleva salutare la sua mamma. Ecco, anzi salutiamo tutte quante le mamme che ci stanno ascoltando. 393 999 7794. Restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Io ci sarò su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Dani. Un bacione alla nostra Dani. Ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi. Poi devo essere sincero, ho cambiato più volte insomma idea sulle canzoni e tante richieste una dietro l'altra. Vai.
1: Radi, sì. Una buona giornata, una buona permanenza a Loano.
0: Grazie.
1: Da Carmelo da Novara, direttamente dal camio anche oggi. Ciao!
0: Ciao! Grazie anche al nostro amico Carmelo che ci ascolta da Novara. 393-999-7794. Arrivano i Police con Every Breath You Take. Questa è Radio Jukebox.

Sono i Police con Every Breath You Take, sono Radio Jukebox, bellissima. Allora, è arrivata una fotografia, pensavo fosse il mare, insomma, fotografato da lontano, ma non è così. Devo salutare Lele che scrive: pausa pranzo a Nick e Lee. No, io sono l'unico in zona che sta lavorando. Mi faresti ascoltare Holly con Balorda Nostalgia, grazie. Ciao Lele, però.

sarà, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Dobbiamo salutare Lele Danni, che è lì in No Beach, state con noi. Questa è Radio Jukebox.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.
3: Una scelta importante.
4: Calabria
3: 106,9. Per risultati di
4: prestigio. A Biella 94,5. A Vibo Valentia 104,6. A Cosenza 93,7. A Catanzaro.

era Tom Jones. Ragazzi, mi ricorda qualcosa questa canzone? Qual è che fa la canzone? Vai, vai, vai. Però, ciao Caterina, grazie da Peschici, giusto? Ricordo bene? Ecco, un salutone alla nostra amica Caterina. Vai, vai, vai. Vabbè, questa era Delaia. Vabbè, niente, stavo cercando di ricordare perché credo che sia una canzone del passato, delle nostre nonne. Sono Federico, mi piacerebbe ascoltare Bob Main con Ganga Friend e vi seguo sempre mentre lavoro. Questo sta a significare che il nostro amico Federico in questo istante sta lavorando, non sta facendo nessun ponte, giusto? Ciao Federico.

0: Era Baba Man, dobbiamo salutare Federico. Ciao Federico che sta lavorando e ci sta ascoltando, giustamente, grazie. Dove siete, cosa fate, con chi siete? 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Radio Jukebox.
1: Ciao Vladi, Alessandro da Messina.
0: Ciao Alessandro.
1: Sole, tanto caldo.
0: E fa caldo.
1: Abbiamo la presa di 28 radio oggi qua a Messina.
0: E forse da noi
1: poi. Penso a Torino sono anche no. qualcosa in più.
0: Oggi non sono a Torino.
1: Mi dirai tu, la oggi. Situazione a
0: oggi.
1: Torino.
0: Oggi
1: per ascoltare Baltimora, Tarzan Boy.
0: Wow, bella!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e tutto lo staff. Ciao ciao!
0: Allora, però non sono a Torino, anzi saluto tutti quanti gli amici che qui in Liguria, ecco, ci stanno ascoltando, stanno viaggiando anche con noi. E sono in diretta da Loano, provincia di Savona.

l'ultima ora con Tarzan Boy su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo salutare Barbara che ci segue da Livorno, che questa sera andrà a seguire Nada in concerto proprio a Livorno e ci richiede Amore Disperato. Siete con Vladi su Jukebox.

La voce di Nada con Amore Disperato, Barbara da Livorno, la richiesta su Barbara, che insomma andrà a seguire in concerto questa sera. Devo andare a salutare Rosa, che anche lei lavora. Ciao Vladi, anch'io al lavoro, os sul territorio, Rosa da Pinerolo. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. 393 999 7794, tra poco andremo a soddisfare la voglia di musica di

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

andare a salutare MDD che volevo ascoltare Never End the Story su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. C'è Maika da Piombino che dobbiamo andare a salutare, vuole salutare la nipote Elia, giusto? Se non ricordo male, ciao Maika. E dobbiamo salutare anche il nostro amico Paolo da Vittoria per la sua amica Franca. Ci ascoltiamo Umberto Tozzi con Gli Altri Siamo Noi. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: richiesta da Maika, che ci segue da Piombino. Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi, per salutare la nipote, ma dobbiamo salutare anche Paolo, che ci segue da Vittoria per Franca. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Chi è con noi su Jukebox?
1: Luigi DJ di Barletta, vuoi ascoltare una bellissima canzone di Corona, Baby sì. Baby. Mi chiamo moglie Federica Fialetti, la bellissima mamma Katia, saluto fratello Checco DJ.
0: Allora ce l'ascoltiamo subito, ecco qua. Un salutone al nostro amico.

0: Era Corona con Baby Baby su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Luigi DJ da Barletta. Ciao Luigi, vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi.
1: Bella, ciao dolcezza, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile ascoltare Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.
0: Volentieri.
1: La dedico tutto allo staff del Paradiso dei Sapori, tutto Radio Jukebox, in particolare anche a te.
0: Grazie.
1: A Roberto Mare, Acquame, Cristina, Giusi, Teresa, anche per loro. Mando un forte abbraccio, vi auguro una buona festa per domani.
0: Noi
1: ci saremo. Paradiso dei Sapori. Un bacio, questo è sempre per te. Mua.
0: Noi domani saremo insieme qui in diretta su Jukebox da Loano. 3939997794.

0: Era Cioffi insieme a Noemi, bellissima farfalle nello stomaco, bellissima questa canzone. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Mamma
0: ciao
1: Marino, buon pomeriggio qui da casa tutela. Allora, weekend appena finito, molto soft, vero?
0: Bene,
1: Barbara?
0: Bene.
1: Molto, e oggi siamo così ripartiti fatto, ma molto tranquilli, vero Barbara?
2: Sì, tranquilli.
1: Tranquilli.
0: Vabbè,
1: allora, dove giusto per farti capire, Barbara sta facendo saltare dei pling al sugo d'arrosto, ha una mano per il pling. Soprattutto per le cose corte, secondo me. Se mai avessi tipo bisogno, Barbara
0: cosa?
1: Molto brava. Allora, oggi innanzitutto volevamo fare gli auguri a nostro papà, che ieri ha fatto 80 anni, quindi auguri al
0: papà
1: Luciano. E ti richiedo tanti auguri della Carrà. Dai.
0: Volentieri, volentieri.
1: Se invece fosse già passata, scegli tu, ci fidiamo del tuo buon gusto. Ti auguriamo buon travai.
0: Tanti
1: mi raccomando,
0: auguri.
1: Non scottarti lì allo
0: no,
1: metti
0: no,
1: la
0: no,
1: cremina, eh.
0: 50.
1: Se hai bisogno, veniamo noi, te la spalmiamo. E niente, un abbraccio grande e dai tutela. Ciao bello.
0: Ciao ragazzi, e tanti auguri al papà che 80 anni, fantastico.

0: auguri a Papà Luciano per i suoi 80 anni, anche da parte nostra di Radio Jukebox. 393-999-7794, sentiamo le vostre voci. Ciao! Chi c'è con noi? Buongiorno!
1: Ciao Flavio, ciao. Sono Rosa da Luzzi.
0: Ciao Rosa!
1: Vorrei sentire il brano Elettra Lamborghini.
0: E l'abbiamo messa.
1: Bambina.
0: Abbiamo messa.
1: Un abbraccio fortissimo, ciao ciao.
0: Grazie, un bacione enorme alla nostra Rosa da Luzzi. Però è già andato in onda, Elettra Lamborghini l'abbiamo già suonata. Arriva Clara insieme a San

assieme a San Giovanni. Queste erano le ragazze. Siamo quasi giunti al termine, anzi siamo giunti al termine. Saluti a mamma Lidia, questo è il messaggio di Marianna da Settimo. Ciao Marianna, un salutone enorme e salutiamo gli amici della Green Chief. Ciao ragazzi, poi ancora farfalle nello stomaco per te, buon pomeriggio a tutta la family di Radio Jukebox Caffettino, ma magari Natazzulle il caffè, ecco, per questo andiamo a salutare. Siete una marea, ci sono veramente una marea di vostri messaggi. C'è Lara da Bergamo, ciao Lara, un salutone enorme. Dobbiamo andare a salutare anche la nostra amica Andrina, tanti auguri, buon compleanno, perché oggi è il compleanno di Laura, ecco, un salutone anche a lei. C'è anche Federico che dobbiamo andare a salutare, un saluto anche a Federico. Ci ritroviamo domani a partire dalle 10 sempre da Loano per la nostra mattinata insieme su Radio Jukebox. Chiudiamo con Fabulous, va bene? Sono un po' di carica, dai, ci ritroviamo domani, baci baci da Vladi, anzi mi raccomando sempre Radio Jukebox.

0: pillars.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Tre piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6130.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Divani
2: Totac. Ma vai da Totac!
0: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.

0: partire dal 4 giugno, TuDream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a TuDream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a TuDream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: CNR, giornale radio.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo, la giovane che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Zvaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: che io sono lì con te. La mia morte si trasforma in arte. Un giorno ci vedremo dall'altra parte.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7045.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga

0: chiaro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
1: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
2: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
1: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
2: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
1: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
2: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
1: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto. Grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 3, 7, 2, 3.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Facciamoci.
1: Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 0 5.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8210.
1: Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Nvidia, il colosso dei chip, fornirà gli elementi per un supercomputer integrato con l'intelligenza artificiale.
6: È il giorno di un grande annuncio, almeno per quanto riguarda la tecnologia. Nvidia, il super colosso dei chip, ricordiamo che vale per capitalizzazione ormai più di 5.000 miliardi di dollari, ebbene annuncia che fornirà ad alcuni produttori di computer come Microsoft, Dell, HP e via dicendo, fornirà una specie di super chip che permetterà di costruire, di creare un super computer integrato con l'intelligenza artificiale. In poche parole, questo computer avrà di fatto non solamente l'accesso a delle app che tutti utilizziamo normalmente adesso tutti i computer, ma ci sarà un vero e proprio assistente AI, intelligenza artificiale, che sarà una specie di aiuto a tutto quello che noi chiediamo per al nostro computer, insomma. Quindi sarà un'intelligenza artificiale che sarà all'interno dello stesso computer, che avrà quindi questo super processore molto molto potente, e quindi sarà una soluzione che garantisce molto più privacy, perché attualmente quando facciamo una domanda di intelligenza artificiale questa domanda viene generata sui grossi data center, sulle cloud, e invece in questo caso verrebbe processata all'interno del computer stesso. Insomma, è una grande sfida che Nvidia lancia sia agli altri produttori di chip come Intel, ma anche ai giganti big tech che sui computer e sui laptop hanno fatto la loro fortuna, come per esempio Apple.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi una vita come tante.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: CNR, giornale radio.
2: Condizioni di instabilità su parte del paese con temporali.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Quello che potremmo fare io e te.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita,

Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Nvidia, il colosso dei chip, fornirà gli elementi per un supercomputer integrato con l'intelligenza artificiale.
3: È il giorno di un grande annuncio, almeno per quanto riguarda la tecnologia. Nvidia, il super colosso dei chip, ricordiamo che vale per capitalizzazione ormai più di 5.000 miliardi di dollari, ebbene, annuncia che fornirà ad alcuni produttori di computer come Microsoft, Dell, HP e via dicendo, fornirà una specie di super chip che permetterà di costruire, diciamo, di creare un super computer integrato con l'intelligenza artificiale. In poche parole, questo computer avrà di fatto non solamente l'accesso a delle app che tutti utilizziamo normalmente adesso tutti i computer, ma ci sarà un vero e proprio assistente AI, intelligenza artificiale, che sarà una specie di aiuto a tutto quello che noi chiediamo per al nostro computer, insomma. Quindi sarà un'intelligenza artificiale che sarà all'interno dello stesso computer, che avrà quindi questo super processore molto molto potente, e quindi sarà una soluzione che garantisce molto più privacy, perché attualmente quando facciamo una domanda all'intelligenza artificiale questa domanda viene generata, insomma, sui grossi data center, insomma sulle cloud, e invece in questo caso verrebbe processata all'interno del computer stesso. Insomma, è una grande sfida che Nvidia lancia sia agli altri produttori di chip come Intel, ma anche ai giganti big tech che sui computer e sui laptop hanno fatto la loro fortuna, come per esempio Apple.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. It's Britney, bitch.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione

0: giallo. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Matteo Berrettini contro Cerundolo e Matteo Arnaldi opposto allo statunitense Tiafoe. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
0: L'economia.
2: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a 97 dollari al barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. 정이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Busceni, Chelino Vinovo.
2: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 7 2

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere.

0: telefono lo puoi richiedere con il codice 8285.
1: A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva. Butti giù la porta.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
3: Jukebox. So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Phoenix.
1: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
1: Ma vai da Totac!
2: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Che lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 8 6 5

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre. Termini e condizioni in negozio online.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Michelino Vinovo.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2280.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 3.

0: nostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Vamos bien rico, bebecita.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: i piedi, due tra i peperi di Radio Jukebox.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

capitano lo puoi richiedere con il codice 0496. This Romeo is bleeding.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 7 3 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 6052.
1: La paura che mi prende parte dal profondo di me.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59 minuti.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.